Bleshidipnaram Bhagavana ki che Shideveshwar Mahadeva ki che Shri Madhavanandrisa Gurudeva ki che Shri Alakapurisha Mahadeva ki che.